valle, oltre i silenzi e le parole fra noi. Che cosa vuoi che io ti dia? Questa incertezza o una maldestra compagnia? Resterai o ad altre altezze le tue ali si perderanno

della vita come l'oceano, bagna l'infinita voglia di restare immobili per anni e accontentarti, solitudine davvero, ti sarò vicino e ti sarò lontano, amore che trascini il tuo bagaglio a mano. Tutto attorno un riverbero di storie, di aliti e di voci, di dolori e gioie. Treni che ripartono e si incrociano sui mari.

rental, amore che trascini il tuo bagaglio a mano. Ti sarò lontano e ti sarò vicino, amore che aspetti a

Tico di carta ti regalerò quando dovrai partire. Un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure. Quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire.

le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, quando il vento e il tempo dicono.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Tu lo sai, sì tu lo sai, quello che vale oltre i silenzi e le parole fra noi. Che cosa vuoi che io ti dia? Questa incertezza o una maldestra compagnia? Resterai o ad altre altezze le tue ali si perderanno